0: 9.0 megahertz.
1: Ringers, bona, caba yini?
2: Caba yini?
1: Haha, lingo, zakazi.
3: Lokshin Talk.

Re babsimlangeni ar na kya phela mara tsoreng fa mogopole ke simolotsi ka go tshamekela sala ema ya ga re babsimlangeni e ke nna kya phela are ya na ke khantsi bile kya phela mara tsoreng fa mogopole re babsimlangeni o tsetswe ka o tsaletse kwa Soweto kwa ka 1943 me o ile a latlhegelwa ke pona na dingwaga di le tharo fela o gopolwa e le mongwe wa dinaledi tsa ntlha tse di neng di sa bone mme di thubile dikgogo tse dikgolo mo mminong ka nako ya tlhaolele. O itsege thata ka dipina tse di tummeng jaaka Sala Ema le Bua Nnete. Gape o ne a buelela babetli ba mmino ba ba tshelang ka bogole mme a thusa le go tatisa dinaledi tse dingwe tse di jaaka Steve Kekana, yes, borre Steve Kekana. Mo godimo ga tshedimosetso tseno tse mo Retswaneng FM seboseso tse tsa maswabi mo Retswaneng FM tse dingwe tse di utlwisang botlhoko ke tsa ga re o gopole le re Steve Kekana le ene o ile a re sia ke ene re wa ntlha wa go sia morago ga

baba loye atabal Calvin momo le omiresti le djv baras makati mo akhana va marretsa nya va ko siamo ri atle dire futu metsing bile tse di pepa tsa ga lady p lady p ya o tema re tsone ke femo tla tsa go beko re nya bo le some ke la mathlatso boso nya man bone bo sele mo re tsone nge vem o go pole mo re tsone nge fem today ke letsa tsile gore le busy too much mo poche furu mo ikage Pare wala la wasala sna chelete wasala. E go monate batho bana le chelete ma. Go monate batho bana le mari ma. Kopale re tsedu. Kopale tsamele rona tu. Ha o re tla le bona tle. Kana rona re batho ba di 15 man. Ha o. Re tsare nge femara le belana kona lone it is 5 minutes to the hour 6 ke tosi amo dia tleng tse di pepper e bile tse di futumetseng ka ga ka lady p ko ho lady p as vice president bua Setswana se se diang e tosi amo dia tleng tse di pepper tsa ga lady p mo re tsare nge fa o tla go tsa o be go ringa bo le some ka thulaganye yone ya le tlhabile nya man go bua nete fela ke dirile mo re tsone FM ke dirile go tlala seatla

tshwetso ya dithuto tsa gago ga o di lefela ka gangwe ke loeto lo lo golang le wena diruto tsotlhe tse o di tlhophang patlisiso ya tsotlhe tse o di ratang dipotso tsotlhe tse o di botsang tshwetso nngwe le nngwe e simolola go aga bokamoso jo bo reng wena lenaane thuto le go thusa go batlisisa dirutwa le ditiro tse di tsamaisanang le wena ke mahala go bonolo go le dirisa ebile le diretswe go go thusa ka tshwetso ya gago tlhopha bokamoso jo bo go bulelang ditsela kwa Northwest University. It all starts here.